eid o eian cha a na li eitha. A dod e yashi di chyn di e binigi ni e ad eid o lehen le dirige a laja ed ad e yad ego a bin yeni hich e ad eid o leh di chyn rebi e sanat leh da o leh da ne early voting e ad eid o leh di chyn se bid o dirige ne re re ma Navajo chapter

ge na kitrat at ende do ze da chini la alto ere ya to ta adi na ta hne Simi Valley, California, data 17,000 biga kud nekira hat ingideya evacuation da hot ot ni la alto di hot ok anti na chukho da hot hot da don ni da hot ot ni la alto ko disa e ya kin le ho wanaz ne likis Ajabich on Kodok, Anta Nisandi Fine.

di do lill gi di efel y fo ar di region gi i a i dash di ffeis i a di humanitarian crisis complicating the outbreaks i a di response efforts dan lyn gi i a da ni go i a ya chyta haza a do a dal tro i a di lill